0: Però adesso lo devo anche
1: vedere. Sì, devo vedere. Cazzo, non lo sto facendo.